fara lume, shannaroro, linaeso, dalle mevo, tara lune, amashiro.